0: la vita che non mi piace di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y

0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un coco.